0: Emanuela Cortesi, Stefano De Marco, Monica Magnani, ai cori.
1: What's your name? Claudio Guidetti.
0: Claudio Guidetti, chitarra e voce.
1: You are from?
2: Los Angeles.
1: What's your name?

Lucas Carter. Vuoi salutare la fidanzata? Ciao fidanzata! Sei diretta?